0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: coppia con Giove in segno di terra come il vostro è una garanzia di serenità e svago. Utile tentare la fortuna, neanche l'ipotesi di lavorare vi pesa. Il trigono Mercurio-Plutone vi rende meticolosi e organizzati.
1: Gemelli, Luna e Giove in Vergine nei panni di una famiglia affettuosa ma un po' ingombrante. Sole e Venere in sestile sono gli amici che vi soccorrono. L'ideale è trovare un compromesso. Prima il pranzo, a tavola con i parenti, poi via libera alle scorribande.
0: Cancro, dalle favorevoli configurazioni odierne traete spunti interessanti. Vincete la timidezza e vi aprite al dialogo. Ogni risposta che otterrete sarà istruttiva. Sarete mentalmente acuti e molto attivi. Riuscirete ad imporre le vostre idee con abilità.
1: Leone, spinti dalla curiosità vi muoverete per essere presenti in ogni situazione, facendovi perdonare l'invadenza con la vostra colorosa simpatia. Ascoltate i consigli di chi vi invita a dosare l'energia e a indirizzarla verso obiettivi concreti.
0: Vergine, piacevolissime visite oggi e non solo di parenti ed amici che vengono a trovarvi nella vostra casetta di vacanza per festeggiare il Ferragosto. Gli ospiti d'onore sono Luna e Giove congiunti nel segno. Garanzia di sensibilità, fortuna e buon umore.
1: Bilancia, Luna indifferente nelle retrovie, ma Sole e Venere ammiccanti vi fanno l'occhiolino che finalmente il vicino di ombrellone si decida a dichiararsi. Non importa se le vacanze stanno per finire, avete ancora tempo per trasformare un'amicizia in amore.
0: Scorpione, Luna e Giove sono garantiti nel vostro benessere, supportati anche da Mercurio e Plutone, favorevoli alla comunicazione e allo scambio energetico. Giornata molto vivace, avete tutte le carte in regola per star bene con voi stessi e con gli altri.
1: Sagittario, sfasati dalla coppia Luna-Giove alta nel cielo, vi prendete grazie del bell'aspetto formato da Sole e Venere che arricchiscono e movimentano i rapporti. Cercate di dominare quell'esuberanza che a volte vi spinge a commettere errori di valutazione.
0: Capricorno, felici e contenti con gli astri a favore, la Luna in segno di terra è sostenuta da aspetti garantiti di rapporti armonici e principi incrollabili. I viaggi e le imprese più belle oggi le fate con gli amici, affrontando anche sfide un po' rischiose.
1: Acquario, la Luna vi ignora, mentre la coppia Sole-Venere, all'opposizione, mette in luce il rapporto di coppia con i suoi pro e i suoi contro. Felici in viaggio con il partner, ma evitate di trascinarlo sui percorsi accidentati che piacciono solo a voi.
0: Pesci, Luna e Giove sono all'opposizione, ma tutto sommato vi danno una mano a trascorrere una giornata serena e festosa in compagnia dell'amato bene. Siete più forti e resistenti di quanto non vogliate apparire. La facciata fragile è soltanto una maschera.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Sabato 15 agosto si festeggia l'Assunzione della Maria Vergine. È Ferragosto. Il proverbio del giorno è: se vuoi la buona rapa per Santa Maria sia nata. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, Ferragosto euforico, con Sole e Venere che in amore promettono meraviglie, sport, divertimento ed emozioni piacevoli sulla spiaggia arroventata. Se invece vi tocca lavorare, consolatevi. Luna, Mercurio e Giove assicurano che i guadagni saranno ottimi.
3: Toro, bellissimo Ferragosto, la Luna in coppia con Giove in segno di terra come il vostro è una garanzia di serenità e svago. Utile tentare la fortuna, neanche l'ipotesi di lavorare vi pesa. Il trigono Mercurio-Plutone vi rende meticolosi e organizzati.
2: Gemelli, Luna e Giove in Vergine nei panni di una famiglia affettuosa ma un po' ingombrante. Sole e Venere in sestile sono gli amici che vi soccorrono. L'ideale è trovare un compromesso. Prima il pranzo, a tavola con i parenti, poi via libera alle scorribande.
3: Cancro, dalle favorevoli configurazioni odierne traete spunti interessanti, vincete la timidezza e vi aprite al dialogo. Ogni risposta che otterrete sarà istruttiva, sarete mentalmente acuti e molto attivi, riuscirete ad imporre le vostre idee con abilità.
2: Leone, spenti dalla curiosità vi muoverete per essere presenti in ogni situazione, facendovi perdonare l'invadenza con la vostra colorosa simpatia. Ascoltate i consigli di chi vi invita a dosare l'energia e a indirizzarla verso obiettivi concreti.
3: Vergine, piacevolissime visite oggi e non solo di parenti ed amici che vengono a trovarvi nella vostra casetta di vacanza per festeggiare il Ferragosto. Gli ospiti d'onore sono Luna e Giove congiunti nel segno. Garanzia di sensibilità, fortuna e buon umore.
2: Bilancia, Luna indifferente nelle retrovie, ma Sole e Venere ammiccanti vi fanno l'occhiolino che finalmente il vicino di ombrellone si decida a dichiararsi. Non importa se le vacanze stanno per finire, avete ancora tempo per trasformare un'amicizia in amore.
3: Scorpione, Luna e Giove sono garantiti nel vostro benessere, supportati anche da Mercurio e Plutone, favorevoli alla comunicazione e allo scambio energetico. Giornata molto vivace, avete tutte le carte in regola per star bene con voi stessi e con gli altri.
2: Sagittario, sfasati dalla coppia Luna-Giove alta nel cielo, vi prendete grazia del bell'aspetto formato da Sole e Venere che arricchiscono e movimentano i rapporti. Cercate di dominare quell'esuberanza che a volte vi spinge a commettere errori di valutazione.
3: Capricorno, felici e contenti con gli astri a favore, la Luna in segno di terra è sostenuta da aspetti garantiti di rapporti armonici e principi incrollabili. I viaggi e le imprese più belle oggi le fate con gli amici, affrontando anche sfide un po' rischiose.
2: Acquario, la Luna vi ignora, mentre la coppia Sole-Venere, all'opposizione, mette in luce il rapporto di coppia con i suoi pro e i suoi contro. Felici in viaggio con il partner, ma evitate di trascinarlo su percorsi accidentati che piacciono solo a voi.
3: Pesci, Luna e Giove sono all'opposizione, ma tutto sommato vi danno una mano a trascorrere una giornata serena e festosa in compagnia dell'amato bene. Siete più forti e resistenti di quanto non vogliate apparire. La facciata fragile è soltanto una maschera.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Ranucci va avanti, prepara la nuova stagione di Report, sarà ascoltato a settembre dai magistrati, mentre gli inquirenti analizzano computer e cellulari di La Vitola. Cisgiordani va 4-5 italiani rimasti per giorni nel villaggio di Cusra, assediato dai coloni. Migranti, ingressi irregolari nell'Unione Europea scendono del 37%, mentre resta alta l'allerta a Ceuta. Un caccia italiano abbatte un drone sui cieli della Lettonia. In Francia il Consiglio Costituzionale boccia il divieto dei social per gli under 15 voluto da Macron. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un buon Ferragosto. Sigfrido Ranucci va avanti e lavora al nuovo ciclo di report nonostante gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato e la confessione di Walter Lavitola. Il giornalista ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini. Non trovano invece riscontro le indiscrezioni secondo cui Ranucci sarebbe intenzionato a chiedere un risarcimento alla RAI. Il suo legale De Vita parla di un paradosso morale, sottolineando come la vittima di un grave attentato venga ora attribuita dalla politica la responsabilità di un danno d'immagine e chiesta la sostituzione. La vicenda alimenta intanto le tensioni nel consiglio di amministrazione della RAI. Ranucci sarà ascoltato dai magistrati a settembre, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sui computer e sui cellulari sequestrati alla Vitola.
2: Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, in una delle abitazioni sediate dai coloni israeliani. I 4 donne e un uomo di età compresa tra 20 e 40 anni sono stati trasferiti in un'altra casa. Siamo stati accerchiati per 6 giorni, ha raccontato uno degli attivisti italiani, spiegando che l'evacuazione è stata effettuata dalla polizia di frontiera israeliana. Resta però la preoccupazione per la famiglia palestinese rimasta sul posto. Il ministro israeliano della difesa ha annunciato che il controllo sui coloni a Kusra passa alla polizia. La prossima settimana, intanto, atteso in Israele Jared Kushner, che incontrerà Netanyahu.
1: Diminuiscono gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 sono scesi del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La rotta più battuta resta quella del Mediterraneo orientale, con oltre 20.000 attraversamenti, in calo del 28%. Il Mediterraneo centrale registra invece una flessione del 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale, dove gli arrivi aumentano del 37%. I dati non comprendono ancora la crisi di luglio a Ceuta. Proprio Ceuta e Melilla restano blindate nel timore di nuovi arrivi dal Marocco, mentre continua la tensione tra Roma e Berlino sui trasferimenti di migranti previsti dalle regole di Dublino.
2: Un caccia italiano impegnato nella missione NATO di difesa aerea dei paesi baltici ha abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lettonia. A darne notizia è stata la ministra degli esteri lettone Baiba Braze, che ha ringraziato gli alleati italiani per il contributo alla sicurezza e alla difesa dell'integrità dello spazio aereo della NATO. Nelle operazioni sono entrati in azione anche F-16 turchi. Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, potrebbe essersi trattato di un drone ucraino finito fuori rotta. Il velivolo sarebbe stato deviato durante una fase di intensa attività di guerra elettronica russa.
1: Schiaffo politico per Emmanuel Macron. Il Consiglio Costituzionale francese ha bocciato il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni, misura fortemente voluta dal presidente. Secondo i giudici, il provvedimento limita la libertà di espressione dei minori in maniera impropria, non necessaria e sproporzionata, e coinvolgerebbe anche servizi online per i quali non sono stati dimostrati specifici rischi. Macron però non rinuncia al progetto. L'Eliseo ha incaricato il primo ministro Sébastien Lecornu di riscrivere la legge con l'obiettivo di trovare una nuova soluzione prima della conclusione del mandato presidenziale nella primavera del 2026.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Italia protagonista assoluta agli europei di nuoto di Parigi e di atletica di Birmingham. Simona Quadarella conquista il secondo oro della sua rassegna continentale, vincendo in 1500 stile libero dopo il successo negli 800. Doppietta europea anche per Nadia Battocletti, che nei 10.000 metri aggiunge un altro oro a quello ottenuto nei 5.000, e continua la leggenda di Gianmarco Tamberi. Azzurro trionfa nel salto in alto superando quota 2,32 metri. Arrivano anche 3 bronzi dalla staffetta mista 4% stile libero con un record italiano, da Eseosa De Salu nel 200 metri e da Matteo Scioli nel salto in alto, fermato poi da un infortunio.
1: Tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista azzurro ha superato al primo turno il cinese Shang Yuncheng in 2 set, partita controllata da Sonego, che si è imposto con un doppio 6-3, chiudendo l'incontro dopo circa 1 ora e mezza di gioco sul cemento americano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 15 agosto si festeggia l'Assunzione della Maria Vergine. È Ferragosto. Il proverbio del giorno è: se vuoi la buona rapa, per Santa Maria sia nata. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Ferragosto euforico, con Sole e Venere che in amore promettono meraviglie, sport, divertimento ed emozioni piacevoli sulla spiaggia arroventata. Se invece vi tocca lavorare, consolatevi. Luna, Mercurio e Giove assicurano che i guadagni saranno ottimi.
2: Toro, bellissimo Ferragosto, la Luna in coppia con Giove in segno di terra come il vostro è una garanzia di serenità e svago. Utile tentare la fortuna, neanche l'ipotesi di lavorare vi pesa. Il trigono Mercurio-Plutone vi rende meticolosi e organizzati.
1: Gemelli, Luna e Giove in Vergine nei panni di una famiglia affettuosa ma un po' ingombrante. Sole e Venere in sestile sono gli amici che vi soccorrono. L'ideale è trovare un compromesso. Prima pranzo, a tavola con i parenti, poi via libera alle scorribande.
2: Cancro, dalle favorevoli configurazioni odierne traete spunti interessanti, vincete la timidezza e vi aprite al dialogo. Ogni risposta che otterrete sarà istruttiva, sarete mentalmente acuti e molto attivi, riuscirete ad imporre le vostre idee con abilità.
1: Leone, spenti dalla curiosità vi muoverete per essere presenti in ogni situazione, facendovi perdonare l'invadenza con la vostra colorosa simpatia. Ascoltate i consigli di chi vi invita a dosare l'energia e a indirizzarla verso obiettivi concreti.
2: Vergine, piacevolissime visite oggi e non solo di parenti ed amici che vengono a trovarvi nella vostra casetta di vacanza per festeggiare il Ferragosto. Gli ospiti d'onore sono Luna e Giove congiunti nel segno. Garanzia di sensibilità, fortuna e buon umore.
1: Bilancia, Luna indifferente nelle retrovie, ma Sole e Venere ammiccanti vi fanno l'occhiolino che finalmente il vicino di ombrellone si decida a dichiararsi. Non importa se le vacanze stanno per finire, avete ancora tempo per trasformare un'amicizia in amore.
2: Scorpione, Luna e Giove sono garantiti nel vostro benessere, supportati anche da Mercurio e Plutone, favorevoli alla comunicazione e allo scambio energetico. Giornata molto vivace, avete tutte le carte in regola per star bene con voi stessi e con gli altri.
1: Sagittario, sfasati dalla coppia Luna-Giove alta nel cielo, vi prendete grazia del bell'aspetto formato da Sole e Venere che arricchiscono e movimentano i rapporti. Cercate di dominare quell'esuberanza che a volte vi spinge a commettere errori di valutazione.
2: Capricorno, felici e contenti con gli astri a favore, la Luna in segno di terra è sostenuta da aspetti garantiti di rapporti armonici e principi incrollabili. I viaggi e le imprese più belle oggi le fate con gli amici, affrontando anche sfide un po' rischiose.
1: Acquario,

0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate...
7: È un dinosauro quello!
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Prima Radio. Musica ed informazione.
2: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi per questo sabato, ben ritrovati, una buona estate da Maurizio Rossi e da Radio Web. Siamo pronti per parlarvi di tecnologia, come sempre oggi è la puntata speciale dove insieme andiamo un po' a ritrovare i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. E ci sono, dai, mettetevi comodi. Benissimo amici, noi vogliamo subito parlare di aziende nuove che probabilmente avete già sentito nominare, ma questa volta ci sorprendono un pochettino perché qui si parla di occhiali smart. Ebbene sì, mentre il mondo diciamo che insorge contro gli occhiali smart puntando il dito contro i rischi che comportano sul fronte della privacy, DuckDuckGo si chiama così questa azienda che ha deciso di mettere in campo questa mossa di marketing che merita di essere segnalata. Infatti il motore di ricerca ha lanciato i suoi occhiali da sole, niente fotocamere, nessuna intelligenza artificiale, non ci sono i microfoni, le batterie da ricaricare, quindi cos'è? Un paio di occhiali normale. Beh, il modello che si chiama Puzzle Robles è stato realizzato in collaborazione con un'azienda ed è descritto come un paio di occhiali da sole antisorveglianza più innovativo al mondo, un'iniziativa che punta tutto sull'arma efficace dell'ironia, insomma, con un video di presentazione in stile keynote e una parolaccia censurata, parti del corpo pixelate e un villoso petto nudo in primo piano. Insomma, dice, siamo ossessionati, questo è incredibile, poi ve lo dico, dice, siamo ossessionati dall'innovazione. Dunque, quando le big tech hanno iniziato a mettere fotocamere negli occhiali smart, ci siamo posti una domanda radicale: e se semplicemente non lo facessimo? Beh, la volontà quindi era chiara, provare un po' a ridicolizzare questa tecnologia del momento, spogliandola di quell'aurea che sembra avere già conquistato parecchi stando ai numeri di vendita e che prima o poi, ecco, porterà sul mercato anche un'alternativa di Apple. Questi occhiali da sole sono dotati comunque di lenti panoramiche a 360 gradi, tutto ciò che devi fare è muoverti circolarmente e guardare le cose ruotando. Insomma, è un paio di occhiali normali, solo che è il brand appunto di questa azienda DuckDuckGo. Adesso così mi torna in mente perché stavo ridendo. Vi ricordate quando tanti anni fa nei giornali, anche nei fumetti, ricordo, c'erano quei famosissimi occhiali X-ray che insomma avevano una specie di vortice, qualcosa al posto delle lenti di cartone che prometteva insomma di vedere le persone nude. Ecco, mi ricorda un po' questa cosa. E nella trasmissione di oggi, amici, di sorprese ne troveremo come. Sentite un po' qua, Windows 7, ve lo ricordate? Il sistema operativo che vorrei, come qualcuno direbbe. Che cosa c'è di nuovo? Che cosa c'è di strano? C'è un concept, ve ne voglio parlare perché veramente questa notizia, diciamo, per gli amanti di questo sistema che abbiamo utilizzato per anni, anche quando magari era il momento di migrare a un sistema superiore. Ecco, chi ha avuto modo quindi di trascorrere un po' come me qualche anni in compagnia di Windows 7 sul proprio PC lo ricorda come uno dei migliori sistemi operativi mai confezionati dalla Microsoft. È arrivata dopo l'esperienza disastrosa del predecessore Vista, vi ricordate? Fare di meglio non era poi così difficile, ma andò oltre le aspettative, questo in termini di stabilità ed esperienza d'uso. E se tornasse? Beh, chiariamo subito che Windows 7 Remastered è solo, come dicevo, un concept, un esercizio di stile, quindi non lo vedremo in esecuzione sui nostri schermi. Io oserei anche aggiungere, purtroppo, perché l'autore è ancora una volta AR4789, che sul canale YouTube ha proposto in passato dei video simili con protagonisti Windows Classic Remastered, Windows 12, Windows 12 Mobile. Ecco, in questo caso l'interfaccia è stata resa, diciamo così, molto moderna con l'impiego del Fluent Design, effetti quindi di trasparenza, angoli arrotondati messi un po' ovunque, poi è tornato il pulsante Start nella forma classica a cerchio, poi anche il logo del sistema operativo che è stato svecchiato. Insomma, sta circolando veramente questo video che è accattivante, vi dico la verità. C'è l'icona del browser che è un po' a metà strada tra quella di Internet Explorer e dall'attuale Edge, altri elementi poi che vale la pena segnalare che sono Explorafile, la ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale oramai immancabile, via via poi anche il pannello di controllo di un tempo per un'integrazione completa con le impostazioni, poi spazio a gadget, qualcosa di simile insomma all'evoluzione dei widget. Oh, lo sapete che veramente io che ho avuto modo di vederlo, questo veramente non si può avere, no, perché veramente è molto molto accattivante, credetemi. E rientriamo subito nel vivo della trasmissione, amici. Serve qualcosa per sgamare, diciamo, chi usa l'intelligenza artificiale. Lo ha fatto anche LinkedIn. Infatti è arrivato un nuovo pulsante, si chiama Seems Like AI Slope. Sembra contenuto di intelligenza artificiale di bassa qualità, che consente quindi agli utenti di segnalare i post che ritengono siano stati generati dall'intelligenza artificiale. LinkedIn è ormai invaso da contenuti che sono creati con l'intelligenza artificiale. Pensate che all'inizio di luglio uno studio di Pangram, un'azienda specializzata nel rilevamento proprio di testi che sono generati dall'intelligenza artificiale, ha analizzato oltre 1 milione di pubblicazioni su diverse piattaforme. Dovete sapere che su LinkedIn, ecco, quasi il 40% dei testi di almeno 250 parole non sarebbe stato scritto da esseri umani. Consapevole quindi del problema, il social network professionale sta introducendo una nuova serie di misure contro il cosiddetto AI slope, tra cui, ecco, diciamo, c'è un apposito pulsante di segnalazione. Infatti su LinkedIn da qualche giorno c'è questo pulsante, come vi dicevo, che è denominato Seems Like AI Slope, grazie al quale ogni utente può segnalare un post o un commento che ritiene sia stato generato dall'intelligenza artificiale. La novità è stata annunciata da Ari Sirisvan, il capo prodotto appunto di LinkedIn Ecosystem, che ha sottolineato l'importanza quindi di mantenere un approccio umano nella moderazione dei contenuti, soprattutto perché chiaramente chi mette un annuncio, pubblica qualcosa, lo fa sicuramente per farsi conoscere nell'ambito lavorativo e professionale. Si parla subito di intelligenza artificiale. Qui, amici, l'hanno voluta mettere alla prova. Sì, OpenAI Astra, parliamo di questa perché ci sono dei problemi matematici irrisolti da almeno un decennio. Campi come nella geometria ad alta dimensione, la teoria dei codici, la teoria dei gruppi, la complessità quantistica, crittografia post-quantistica, algebra degli operatori e combinatoria estremale. Un modello di intelligenza artificiale li avrebbe risolti e il costo computazionale totale per tutte e 10 le soluzioni, pensate, circa $2,000 ai prezzi API appunto di GPT-5.6 Sol. OpenAI insomma ha svelato Astra in anteprima e il prossimo modello di frontiera dopo GPT-5.6 ha mostrato ciò che una versione interna avrebbe prodotto in matematica e informatica teorica. Quindi, ecco, se i risultati reggono alla verifica della comunità matematica, è il momento sicuramente più significativo nella storia dell'intelligenza artificiale applicata alla matematica. Secondo OpenAI, Astra avrebbe risolto 10 problemi aperti in alcuni dei campi più complessi della matematica e dell'informatica teorica, avrebbe ottenuto nuovi teoremi in geometria, teoria dei codici, teoria dei gruppi, complessità computazionale, informazione quantistica, oltre che ad affrontare celebri, diciamo così, congetture come quella di Connes, la congettura appunto di Herhart e diversi problemi aperti di Erdos che sono rimasti irrisolti per decenni. Quindi per il test OpenAI avrebbe individuato 10 problemi matematici su cui la ricerca non aveva compiuto dei passi avanti sostanziali da almeno un decennio. Astra ne ha generato le soluzioni e in secondo momento ha redatto i risultati sotto forma di articoli scientifici e infine ha tradotto ogni dimostrazione di LEN, il sistema di verifica formale che permette di controllare automaticamente la validità. Oh, questo veramente sarebbe proprio da vedere, da appurare, ma pensate, dico, che roba, è incredibile veramente quello che oggi possiamo fare con l'intelligenza artificiale, quello che faremo anche andando avanti, perché qui si parla sempre di super intelligenze. In questa puntata, amici, parliamo subito di sicurezza e attenzione perché sta circolando ancora un'altra truffa e una campagna di phishing che prende di mira lo SPID e di conseguenza decine di milioni di italiani che si affidano alle sue credenziali per l'accesso ai servizi pubblici. E a lanciare l'allarme è il Computer Emergency Response appunto di Agenzia per l'Italia Digitale. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come evitare insomma di cadere in questa trappola. Obiettivo dei criminali è ancora una volta quello di rubarvi i dati. A questo giro fanno leva sul fatto che diversi provider hanno reso SPID a pagamento, incluso Poste Italiane, e ogni anno è necessario versare una quota. Tutto ha iniziato con un messaggio che chiede di aprire un link portando ad una pagina intitolata pagamento del canone annuale, che riproduce loghi e grafiche ufficiali per trarre in inganno. Attenzione quindi, occhio all'indirizzo. Uno di quelli che sono stati individuati per la truffa è speedgov.click/pay, che non appartiene ad alcun ente o provider. Nel momento, diciamo, che siamo in onda, ecco, risulta che sia stato già messo offline online, ma potrebbero essercene ancora altri in circolazione. Ciò che fa il sito è chiedere di inserire il codice fiscale per poi procedere al pagamento della somma richiesta. Solitamente pochi euro, digitando quindi le informazioni della carta di credito. Ovviamente, una volta inviati, i dati finiscono nelle mani dei cybercriminali, che potranno farci ciò che vorranno. Beh, è questa una dinamica che abbiamo già visto più volte, che puntualmente si ripropone. Motivo è presto detto: c'è purtroppo persone che ancora ci cascano. Basta infatti una disattenzione, una distrazione di un attimo per inciampare in una campagna di phishing come questa. I consigli sono sempre gli stessi: non aprite link contenuti in email, sms sospetti. In caso di dubbio sul rinnovo di speed, fate sempre riferimento al sito ufficiale del proprio provider. Continuiamo ancora, amici, nella puntata di Radio Web. Ci muoviamo sempre all'interno del tema intelligenza artificiale, che ormai troviamo dappertutto, anche quando magari si fa il lancio di una cosa importante come una distribuzione Linux. Dovete sapere che sta facendo parlare di sé questa Sterling, ed è stata sviluppata da una persona, pensate, in 6 mesi, ovviamente questo con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. L'autore di questo progetto precisa che non si tratta di un mock-up né di un esercizio di stile destinato a girare in una scheda del browser, ma di un vero e proprio sistema operativo completo. Beh, ci credo. Si interfaccia con la GPU tramite DRM, KMS, esegue software come Chrome, Slack e Zoom, supporta Wayland X11 in modo molto nativo. L'immagine, diciamo, che sta circolando oramai è con qualche somiglianza anche a quella del Mac, attraverso il repository GitHub. Il responsabile del progetto racconta proprio di essersi affidato all'intelligenza artificiale per scrivere questo layer del framework, appunto convertendo la Dart a Swift, ecco, lasciando invece invariato il motore di rendering in C++, l'ambiente desktop che si basa proprio su un Windowing System. Beh, devo dire che è molto molto accattivante. Ma signori, la cosa più bella, ecco, se amate Linux, è già disponibile per il download. E ancora le tecnologie, amici, in questa puntata. Si chiama Hideo Kojima, ecco, non è un personaggio banale, e questo lo ha sempre dimostrato con le sue opere, e insomma qualcosa ci dice che prima o poi vedremo anche al cinema, e lo fa di nuovo con il lancio di Instant Disk Audio CP1 Death Standing Model 2. Che cos'è? È un nome chilometrico per un lettore CD dalla scocca arancio e semitrasparente proposto in edizione limitata, ispirato proprio ad alcuni elementi distintivi tratti dal suo ultimo gioco. Il design è ispirato al BB Pod, che insomma chi conosce bene, chi l'ha provato, la capsula che contiene il Bridge Baby ha una colorazione esclusiva, un packaging studiato per l'occasione, include anche delle cartoline che possono essere inserite nella parte frontale per personalizzarla. Insomma, dal punto di vista delle caratteristiche, può leggere qualsiasi CD audio e gli MP3, non manca nemmeno la connettività Bluetooth, alla quale affidarsi come alternativa al jack audio per le cuffie cablate. Una batteria che è da 1800 mAh, che si ricarica tramite la porta USB-C, e offre l'autonomia che arriva fino alle 8 ore. Insomma, le dimensioni poi sono 160x140x26 mm, il peso si attesta a 300 grammi. Poi in basso a destra trovate un indicatore per il numero della traccia riprodotta e i pulsanti fisici che sono anche nella parte frontale. Beh, devo dire che è molto molto carino, mi fa tornare un po' in mente magari, sì, l'evoluzione del Walkman. Bene, dopo la musica, amici, direi ancora di rimanere in Australia, perché questa notizia riguarda il ban, insomma, per i minori per quanto riguarda i social. La legge introdotta dal governo australiano è stata presa un po' come esempio dal Regno Unito e altri paesi. Il primo report sull'efficacia del divieto relativo ai primi 3 mesi di applicazione conferma però che ancora molti utenti con un'età inferiore ai 16 anni possono accedere ai social media. In base alla legge che è in vigore dallo scorso 10 dicembre 2025, gli utenti che hanno un'età inferiore ai 16 anni non possono accedere ai social. Le piattaforme interessate come Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X e YouTube devono quindi implementare un sistema efficace per la verifica dell'età, che blocca di fatto la creazione di nuovi account e sospende l'uso di quelli esistenti fino al raggiungimento della minima età. Diversi studi infatti hanno confermato che il ban non funziona. Il primo report pubblicato dal governo australiano è basato su un campione di 4.121 utenti con un'età compresa tra 0 e 16 anni, che evidenzia una diminuzione degli accessi, che è passata dal 52,4% al 42,1%. La principale ragione per cui molti adolescenti possono ancora accedere ai social media è l'assenza di verifica dell'età. Alcune piattaforme poi sbagliano la stima dell'età, mentre nel 37,1% vengono aggirate le restrizioni, magari con l'aiuto dei genitori o una VPN. Quindi l'inefficacia della legge è dimostrata da un altro dato: diversi social media permettono ancora la visualizzazione dei contenuti senza avere un account, ad esempio su YouTube e Twitch. La percentuale degli utenti con un'età inferiore ai 16 anni che accendono ugualmente è diminuita dall'85,9% all'81,5%. Report che ha inoltre evidenziato una diminuzione, diciamo, della consapevolezza dei genitori. Infatti è aumentata la percezione dei genitori che non sanno proprio che i loro figli usano ancora i social media, e questo è veramente grave, perché poi alla fine, se combinano qualcosa, vengono certamente chiamati in causa. E andiamo ancora avanti nella puntata di Radio Web, amici, quando il mondo del calcio incontra la Big Tech, ed esattamente Google, che rafforza la sua presenza nel mondo del calcio con questa partnership che lega l'azienda a un top club europeo, ovvero il Paris Saint-Germain. Le parti che hanno annunciato questa collaborazione pluriennale, che andrà avanti fino al 2029, che interesserà sia l'intelligenza artificiale di Gemini che gli smartphone della gamma Pixel. Attenzione, tra parentesi, ecco, vi dico che è in arrivo anche il Pixel 11. Nel dettaglio diventeranno rispettivamente l'assistente intelligenza artificiale e i telefoni ufficiali della squadra. Verranno inoltre messi in campo delle iniziative dedicate ai tifosi, appunto, del Paris Saint-Germain. Al momento non è dato sapere quali siano. Attenzione, perché vi riportiamo un po' le parole anche di Richard Hasselgrave, appunto, del Paris Saint-Germain. Dice: questa partnership con Google rispecchia perfettamente la nostra ambizione di collaborare con le aziende più innovative del mondo. Unendo competenza tecnologica di Google alla forza globale del marchio Paris Saint-Germain, esploreremo nuovi modi per creare, innovare ed esprimere la nostra identità, diciamo, attraverso i contenuti che risuonino con i tifosi di tutto il mondo. Beh, non è la prima collaborazione nel mondo dello sport per il gruppo di Mountain View. Vi voglio ricordare che, ad esempio, quella che da anni lega l'azienda alla McLaren in Formula 1. Poi, insomma, c'è stato anche il commento di Jean-Philippe Becan, il direttore marketing di Google Francia. Dice: siamo orgogliosi di diventare premium partner del Paris Saint-Germain, un club iconico che si è affermato come uno dei nomi di punta del calcio europeo. E andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web, amici, continua, signori. Qua si parla di Meta e i suoi occhiali molto controversi, perché Meta sa bene quanto i suoi occhiali smart non siano ben visti oramai da chi ha a cuore la tutela della privacy e si appresta a potenziali abusi per quello che riguarda fotografie e registrazioni. Il gruppo di Zuckerberg si è accorto di queste proteste che stanno oramai mettendo i dispositivi della categoria, diciamo, sotto una cattiva luce, cercando anche di correre ripari con degli accorgimenti dedicati per evitare un danno reputazionale che ora rischierebbe di diventare irrecuperabile. La verità è che basta un adesivo da meno di $2 per aggirare e rendere totalmente inutile il sistema studiato per evitare questi abusi. Insomma, la redazione di Engadget avrebbe pubblicato un paio di video che vale la pena segnalare. Il primo, che è presente su YouTube, diciamo, mostra una sorta di clip che si posiziona esattamente davanti al LED in uno dei modelli commercializzati con il marchio Oakley, appunto, per impedire si veda quando si illumina durante, quindi, l'acquisizione di una foto o di un video. Una confezione da 10 pezzi che costa $15. Il secondo accessorio è stato invece acquistato per $16 ed è un kit che ne contiene una dozzina, e sostanzialmente è uno sticker composto da due parti, una trasparente con delle tacche e una nera da applicare sopra. La prima ha la funzione di permettere alla luce di raggiungere il sensore, mentre la seconda proprio oscura il LED, rendendolo invisibile a chi è intorno. E vabbè, questa è veramente proprio è cattiva, ma io tutto questo, questa esigenza di andare in giro con degli occhiali che registrano, non l'avrei. Ecco, non so come fanno veramente a riscuotere tutto questo successo. È stata la puntata riepilogativa, quella che abbiamo avuto anche oggi, in questo sabato, amici, dove abbiamo ritrovato i fatti più importanti della settimana per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Bene, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme, l'appuntamento che viene come sempre rinnovato a lunedì. Vi aspetto su questa radio alla solita ora, mi raccomando.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.
3: Ranucci va avanti, prepara la nuova stagione di Report, sarà ascoltato a settembre dai magistrati, mentre gli inquirenti analizzano computer e cellulari di La Vitola. Cisgiordani evacuati 5 italiani rimasti per giorni nel villaggio di Cusra assediato dai coloni. Migranti, ingressi irregolari nell'Unione Europea scendono del 37%, mentre resta alta l'allerta a Ceuta. Un caccia italiano abbatte un drone sui cieli della Lettonia. In Francia il Consiglio Costituzionale boccia il divieto dei social per gli under 15 voluto da Macron. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un buon Ferragosto. Sigfrido Ranucci va avanti e lavora al nuovo ciclo di report nonostante gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato e la confessione di Walter Lavitola. Il giornalista ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini. Non trovano invece riscontro le indiscrezioni secondo cui Ranucci sarebbe intenzionato a chiedere un risarcimento alla RAI. Il suo legale De Vita parla di un paradosso morale, sottolineando come la vittima di un grave attentato venga ora attribuita dalla politica la responsabilità di un danno d'immagine e chiesta la sostituzione. La vicenda alimenta intanto le tensioni del consiglio di amministrazione della RAI. Ranucci sarà ascoltato dai magistrati a settembre, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sui computer e sui cellulari sequestrati alla Vitola.
2: Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, in una delle abitazioni assediate dai coloni israeliani. I 4 donne e un uomo di età compresa tra 20 e 40 anni sono stati trasferiti in un'altra casa. Siamo stati accerchiati per 6 giorni, ha raccontato uno degli attivisti italiani, spiegando che l'evacuazione è stata effettuata dalla polizia di frontiera israeliana. Resta però la preoccupazione per la famiglia palestinese rimasta sul posto. Il ministro israeliano della difesa ha annunciato che il controllo sui coloni a Kusra passa alla polizia. La prossima settimana, intanto, atteso in Israele Jared Kushner, che incontrerà Netanyahu.
1: Diminuiscono gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 sono scesi del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La rotta più battuta resta quella del Mediterraneo orientale, con oltre 20.000 attraversamenti, in calo del 28%. Il Mediterraneo centrale registra invece una flessione del 55%, in controtendenza il Mediterraneo occidentale, dove gli arrivi aumentano del 37%. I dati non comprendono ancora la crisi di luglio a Ceuta. Proprio Ceuta e Melilla restano blindate nel timore di nuovi arrivi dal Marocco, mentre continua la tensione tra Roma e Berlino sui trasferimenti di migranti previsti dalle regole di Dublino.
2: Un caccia italiano impegnato nella missione NATO di difesa aerea dei paesi baltici ha battuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lettonia. A darne notizia è stata la ministra degli esteri lettone Baiba Braze, che ha ringraziato gli alleati italiani per il contributo alla sicurezza e alla difesa dell'integrità dello spazio aereo della NATO. Nelle operazioni sono entrati in azione anche F-16 turchi. Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, potrebbe essersi trattato di un drone ucraino finito fuori rotta. Il velivolo sarebbe stato deviato durante una fase di intensa attività di guerra elettronica russa.
1: Schiaffo politico per Emmanuel Macron. Il Consiglio Costituzionale francese ha bocciato il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni, misura fortemente voluta dal presidente. Secondo i giudici, il provvedimento limita la libertà di espressione dei minori in maniera impropria, non necessaria e sproporzionata, e coinvolgerebbe anche servizi online per i quali non sono stati dimostrati specifici rischi. Macron però non rinuncia al progetto. L'Eliseo ha incaricato il primo ministro Sébastien Lecornu di riscrivere la legge con l'obiettivo di trovare una nuova soluzione prima della conclusione del mandato presidenziale nella primavera del 2027.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Italia protagonista assoluta agli europei di nuoto di Parigi e di atletica di Birmingham. Simona Quadarella conquista il secondo oro della sua rassegna continentale, vincendo il 1500 stile libero dopo il successo negli 800. Doppietta europea anche per Nadia Battocletti, che nei 10.000 metri aggiunge un altro oro a quello ottenuto nei 5.000. E continua la leggenda di Gianmarco Tamberi. L'azzurro trionfa nel salto in alto, superando quota 2,32 m. Arrivano anche 3 bronzi dalla staffetta mista 4% stile libero, con un record italiano, da Eseosa De Salu nel 200 metri e da Matteo Scioli nel salto in alto, fermato poi da un infortunio.
1: Tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista azzurro ha superato al primo turno il cinese Shang Yuncheng in 2 set. Partita controllata da Sonego, che si è imposto con un doppio 6-3, chiudendo l'incontro dopo circa 1 ora e mezza di gioco sul cemento americano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:04.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Senti che bel rumore.
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 15 agosto si festeggia l'Assunzione della Maria Vergine. È Ferragosto. Il proverbio del giorno è: se vuoi la buona rapa, per Santa Maria sia nata. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Ferragosto euforico, con Sole e Venere che in amore promettono meraviglie, sport, divertimento ed emozioni piacevoli sulla spiaggia arroventata. Se invece vi tocca lavorare, consolatevi. Luna, Mercurio e Giove assicurano che i guadagni saranno ottimi.
2: Toro, bellissimo Ferragosto, la Luna in coppia con Giove in segno di terra come il vostro è una garanzia di serenità e svago. Utile tentare la fortuna, neanche l'ipotesi di lavorare vi pesa. Il trigono Mercurio-Plutone vi rende meticolosi e organizzati.
1: Gemelli, Luna e Giove in Vergine nei panni di una famiglia affettuosa ma un po' ingombrante. Sole e Venere in sestile sono gli amici che vi soccorrono. L'ideale è trovare un compromesso. Prima pranzo, a tavola con i parenti, poi via libera alle scorribande.
2: Cancro, dalle favorevoli configurazioni odierne traete spunti interessanti, vincete la timidezza e vi aprite al dialogo. Ogni risposta che otterrete sarà istruttiva, sarete mentalmente acuti e molto attivi, riuscirete ad imporre le vostre idee con abilità.
1: Leone, spenti dalla curiosità vi muoverete per essere presenti in ogni situazione, facendovi perdonare l'invadenza con la vostra colorosa simpatia. Ascoltate i consigli di chi vi invita a dosare l'energia e a indirizzarla verso obiettivi concreti.
2: Vergine, piacevolissime visite oggi e non solo di parenti ed amici che vengono a trovarvi nella vostra casetta di vacanza per festeggiare il Ferragosto. Gli ospiti d'onore sono Luna e Giove congiunti nel segno. Garanzia di sensibilità, fortuna e buon umore.
1: Bilancia, Luna indifferente nelle retrovie, ma Sole e Venere ammiccanti vi fanno l'occhiolino che finalmente il vicino di ombrellone si decida a dichiararsi. Non importa se le vacanze stanno per finire, avete ancora tempo per trasformare un'amicizia in amore.
2: Scorpione, Luna e Giove sono garantiti nel vostro benessere, supportati anche da Mercurio e Plutone, favorevoli alla comunicazione e allo scambio energetico. Giornata molto vivace, avete tutte le carte in regola per star bene con voi stessi e con gli altri.
1: Sagittario, sfasati dalla coppia Luna-Giove alta nel cielo, vi prendete grazia del bell'aspetto formato da Sole e Venere che arricchiscono e movimentano i rapporti. Cercate di dominare quell'esuberanza che a volte vi spinge a commettere errori di valutazione.
2: Capricorno, felici e contenti con gli astri a favore, la Luna in segno di terra è sostenuta da aspetti garantiti di rapporti armonici e principi incrollabili. I viaggi e le imprese più belle oggi le fate con gli amici, affrontando anche sfide un po' rischiose.
1: Acquario, la Luna vi ignora, mentre la coppia Sole-Venere all'opposizione mette in luce il rapporto di coppia con i suoi pro e i suoi contro. Felici in viaggio con il partner, ma evitate di trascinarlo su percorsi accidentati che piacciono solo a voi.
2: Pesci, Luna e Giove sono all'opposizione, ma tutto sommato vi danno una mano a trascorrere una giornata serena e festosa in compagnia dell'amato bene. Siete più forti e resistenti di quanto non vogliate apparire. La facciata fragile è soltanto una maschera.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 15 agosto si festeggia l'Assunzione della Maria Vergine. È Ferragosto. Il proverbio del giorno è: se vuoi la buona rapa per Santa Maria sia nata. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Ferragosto euforico, con Sole e Venere che in amore promettono meraviglie, sport, divertimento ed emozioni piacevoli sulla spiaggia arroventata. Se invece vi tocca lavorare, consolatevi. Luna, Mercurio e Giove assicurano che i guadagni saranno ottimi.
2: Toro, bellissimo Ferragosto, la luna in coppia con Giove in segno di terra come il vostro è una garanzia di serenità e svago. Utile tentare la fortuna, neanche l'ipotesi di lavorare vi pesa. Il trigono Mercurio-Plutone vi rende meticolosi e organizzati.
1: Gemelli, luna e Giove in Vergine nei panni di una famiglia affettuosa ma un po' ingombrante, Sole e Venere in sestile sono gli amici che vi soccorrono. L'ideale è trovare un compromesso, prima il pranzo, a tavola con i parenti, poi via libera alle scorribande.
2: Cancro, dalle favorevoli configurazioni odierne traete spunti interessanti, vincete la timidezza e vi aprite al dialogo. Ogni risposta che otterrete sarà istruttiva, sarete mentalmente acuti e molto attivi, riuscirete ad imporre le vostre idee con abilità.
1: Leone, spinti dalla curiosità vi muoverete per essere presenti in ogni situazione, facendovi perdonare l'invadenza con la vostra colorosa simpatia. Ascoltate i consigli di chi vi invita a dosare l'energia e a indirizzarla verso obiettivi concreti.
2: Vergine, piacevolissime visite oggi e non solo di parenti ed amici che vengono a trovarvi nella vostra casetta di vacanza per festeggiare il Ferragosto. Gli ospiti d'onore sono Luna e Giove congiunti nel segno. Garanzia di sensibilità, fortuna e buon umore.
1: Bilancia, Luna indifferente nelle retrovie, ma Sole e Venere ammiccanti vi fanno l'occhiolino che finalmente il vicino di ombrellone si decida a dichiararsi. Non importa se le vacanze stanno per finire, avete ancora tempo per trasformare un'amicizia in amore.
2: Scorpione, Luna e Giove sono garantiti nel vostro benessere, supportati anche da Mercurio e Plutone, favorevoli alla comunicazione e allo scambio energetico. Giornata molto vivace, avete tutte le carte in regola per star bene con voi stessi e con gli altri.
1: Sagittario, sfasati dalla coppia Luna-Giove alta nel cielo, vi prendete grazia del bell'aspetto formato da Sole e Venere che arricchiscono e movimentano i rapporti. Cercate di dominare quell'esuberanza che a volte vi spinge a commettere errori di valutazione.
2: Capricorno, felici e contenti con gli astri a favore, la Luna in segno di terra è sostenuta da aspetti garantiti di rapporti armonici e principi incrollabili. I viaggi e le imprese più belle oggi le fate con gli amici, affrontando anche sfide un po' rischiose.
1: Acquario, la luna vi ignora, mentre la coppia Sole-Venere all'opposizione mette in luce il rapporto di coppia con i suoi pro e i suoi contro. Felici in viaggio con il partner, ma evitate di trascinarlo su percorsi accidentati che piacciono solo a voi.
2: Pesci, Luna e Giove sono all'opposizione, ma tutto sommato vi danno una mano a trascorrere una giornata serena e festosa in compagnia dell'amato bene. Siete più forti e resistenti di quanto non vogliate apparire. La facciata fragile è soltanto una maschera.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ranucci va avanti, prepara la nuova stagione di Report, sarà ascoltato a settembre dai magistrati, mentre gli inquirenti analizzano computer e cellulari di La Vitola. Cisgiordani va 4-5 italiani rimasti per giorni nel villaggio di Cusra assediato dai coloni, migranti, ingressi irregolari nell'Unione Europea scendono del 37%, mentre resta alta l'allerta a Ceuta. Un caccia italiano abbatte un drone sui cieli della Lettonia. In Francia il Consiglio Costituzionale boccia il divieto dei social per gli under 15 voluto da Macron. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un buon Ferragosto. Sigfrido Ranucci va avanti e lavora al nuovo ciclo di report nonostante gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato e la confessione di Walter Lavitola. Il giornalista ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini. Non trovano invece riscontro le indiscrezioni secondo cui Ranucci sarebbe intenzionato a chiedere un risarcimento alla RAI. Il suo legale De Vita parla di un paradosso morale, sottolineando come la vittima di un grave attentato venga ora attribuita dalla politica la responsabilità di un danno d'immagine e chiesta la sostituzione. La vicenda alimenta intanto le tensioni del consiglio di amministrazione della RAI. Ranucci sarà ascoltato dai magistrati a settembre, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sui computer e sui cellulari sequestrati alla Vitola.
2: Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, in una delle abitazioni sediate dai coloni israeliani. I 4 donne e un uomo di età compresa tra 20 e 40 anni sono stati trasferiti in un'altra casa. Siamo stati accerchiati per 6 giorni, ha raccontato uno degli attivisti italiani, spiegando che l'evacuazione è stata effettuata dalla polizia di frontiera israeliana. Resta però la preoccupazione per la famiglia palestinese rimasta sul posto. Il ministro israeliano della difesa ha annunciato che il controllo sui coloni a Kusra passa alla polizia. La prossima settimana intanto atteso in Israele Jared Kushner, che incontrerà Netanyahu.
1: Diminuiscono gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 sono scesi del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La rotta più battuta resta quella del Mediterraneo orientale, con oltre 20.000 attraversamenti, in calo del 28%. Il Mediterraneo centrale registra invece una flessione del 55%, in controtendenza il Mediterraneo occidentale, dove gli arrivi aumentano del 37%. I dati non comprendono ancora la crisi di luglio a Ceuta. Proprio Ceuta e Melilla restano blindate nel timore di nuovi arrivi dal Marocco, mentre continua la tensione tra Roma e Berlino sui trasferimenti di migranti previsti dalle regole di Dublino.
2: Un caccia italiano impegnato nella missione NATO di difesa aerea dei paesi baltici ha abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lettonia. A darne notizia è stata la ministra degli esteri lettone Baiba Braze, che ha ringraziato gli alleati italiani per il contributo alla sicurezza e alla difesa dell'integrità dello spazio aereo della NATO. Nelle operazioni sono entrati in azione anche F-16 turchi. Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, potrebbe essersi trattato di un drone ucraino finito fuori rotta. Il velivolo sarebbe stato deviato durante una fase di intensa attività di guerra elettronica russa.
1: Schiaffo politico per Emmanuel Macron. Il Consiglio Costituzionale francese ha bocciato il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni, misura fortemente voluta dal presidente. Secondo i giudici, il provvedimento limita la libertà di espressione dei minori in maniera impropria, non necessaria e sproporzionata, e coinvolgerebbe anche servizi online per i quali non sono stati dimostrati specifici rischi. Macron però non rinuncia al progetto. L'Eliseo ha incaricato il primo ministro Sébastien Lecornu di riscrivere la legge con l'obiettivo di trovare una nuova soluzione prima della conclusione del mandato presidenziale nella primavera del 2027.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Italia protagonista assoluta agli europei di nuoto di Parigi e di atletica di Birmingham. Simona Quadarella conquista il secondo oro della sua rassegna continentale, vincendo il 1500 stile libero dopo il successo negli 800. Doppietta europea anche per Nadia Battocletti, che nei 10.000 metri aggiunge un altro oro a quello ottenuto nei 5.000, e continua la leggenda di Gianmarco Tamberi. L'azzurro trionfa nel salto in alto superando quota 2,32 m. Arrivano anche 3 bronzi dalla staffetta mista 4% stile libero con un record italiano, da Eseosa De Salu nel 200 metri e da Matteo Scioli nel salto in alto, fermato poi da un infortunio.
1: Tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista azzurro ha superato al primo turno il cinese Shang Yuncheng in 2 set, partita controllata da Sonego, che si è imposto con un doppio 6-3, chiudendo l'incontro dopo circa 1 ora e mezza di gioco sul cemento americano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione.

Ferragosto di sangue a Palermo, una ragazzina di 13 anni precipita dal nono piano e muore, mentre allo ZEN un uomo viene trovato senza vita dopo una vista. Nuovo assalto a un bancomat nel Foggiano, esplosione nel centro di Manfredonia, controlli rafforzati su strade, treni e stazioni per l'esodo di Ferragosto a Como, sotto controllo l'incendio sul Monte Goia, anche se restano alcuni focolai. Tregua sull'Etna, diminuisce l'attività esplosiva e l'allerta per l'aviazione passa da rossa ad arancione. Guerra in Ucraina, 8 droni abbattuti nella regione di Mosca, ferito gravemente un bambino. Raid russi nel Dnipropetrovsk, ucciso un neonato di 3 mesi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia questa mattina a Palermo: una ragazzina di appena 13 anni è morta dopo essere precipitata dal nono piano di un palazzo in via dei Nebrodi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di soccorrerla, ma per la tredicenne non c'è stato nulla da fare. Da chiarire le circostanze della caduta, sono in corso le indagini della polizia sul luogo della tragedia. Sono intervenuti anche gli specialisti della scientifica per effettuare tutti i rilievi necessari.
2: Ancora a Palermo, un uomo di 45 anni, Vito Genovese, è stato trovato morto in strada nel quartiere Zen dopo una rissa scoppiata nella notte in via Costante Girardengo. Carabinieri e sanitari del 118 sono intervenuti dopo una segnalazione telefonica, trovando il 45enne ormai senza vita. Non è ancora chiaro se la morte sia direttamente collegata alla lite. Sul posto è intervenuto il medico legale per stabilire le cause del decesso. Gli investigatori stanno inoltre verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza che possono aver ripreso la rissa e aiutare a ricostruire quanto accaduto.
1: Nuovo assalto a un bancomat nel Foggiano. Poco prima dell'alba, un'esplosione ha colpito lo sportello della Banca Popolare di Milano in via Tribuna, nel pieno centro di Manfredonia. Il boato è stato avvertito dai residenti. I responsabili sono riusciti a fuggire e non è ancora stato accertato se siano riusciti a portare via il denaro. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Duro il sindaco Domenico Lamarca, che parla di una città ferita nella notte in una giornata di festa. Nel Foggiano resta alta l'attenzione per i ripetuti assalti contro sportelli bancari e postali.
2: Ferragosto all'insegna dei grandi spostamenti e scatta il rafforzamento dei controlli. La polizia ferroviaria ha potenziato la vigilanza nelle stazioni e a bordo dei treni, soprattutto nei grandi scali attraversati in queste ore da migliaia di viaggiatori diretti verso località turistiche e città d'arte. Più pattuglie anche sulle strade. La polizia stradale concentra i controlli sulle principali direttrici dell'esodo e del controesodo, sugli accessi alle grandi città, sulle arterie verso le località di villeggiatura, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e intervenire rapidamente in caso di criticità.
1: È sostanzialmente spento l'incendio che ha interessato il Monte Goi sopra Como, anche se lungo il perimetro continuano a registrarsi sporadiche ripartenze delle fiamme. I vigili del fuoco hanno presidiato per tutta la notte le abitazioni situate ai piedi del monte e al momento non vengono segnalate particolari criticità. Dalle 7:30 è tornato operativo anche un elicottero regionale per effettuare lanci d'acqua sui focolai. Il dispositivo di soccorso resta potenziato e proseguono monitoraggio e bonifica soprattutto nelle aree più vicine alle case.
2: Segnali di tregua dall'Etna dopo l'intensa attività degli ultimi giorni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala una diminuzione dell'attività esplosiva. Resta una debole emissione di cenere che ricade però nell'area sommitale senza produrre una nube eruttiva. L'avviso per radiazione è stato quindi abbassato dal livello rosso all'arancione. Anche il tremore vulcanico è sceso rapidamente da valori elevati a normali. Un segnale che potrebbe indicare una fase di tregua o l'avvio della conclusione dell'ultima fase eruttiva.
1: Andiamo all'estero. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo il governatore della regione di Mosca, le difese russe hanno abbattuto o neutralizzato 8 droni. A Shatura, un velivolo ha colpito un'abitazione e ferito una donna di 55 anni e un bambino di 9, quest'ultimo ricoverato in condizioni critiche. Pesante anche il bilancio del raid russi sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk. Secondo le autorità locali, Mosca avrebbe sferrato più di 20 attacchi con droni, artiglierie e bombardamenti aerei. A Maranets è morto un bambino di appena 3 mesi e altre 11 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 minori. Danneggiati edifici residenziali, un negozio, un cinema e diverse automobili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:05.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi per questo sabato. Ben ritrovati, una buona estate da Maurizio Rossi e da Radio Web. Siamo pronti per parlarvi di tecnologia. Come sempre oggi è la puntata speciale dove insieme andiamo un po' a ritrovare i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. E ci sono. Dai, mettetevi comodi. Benissimo amici, noi vogliamo subito parlare di aziende nuove che probabilmente avete già sentito nominare, ma questa volta ci sorprendono un pochettino perché qui si parla di occhiali smart. Ebbene sì, mentre il mondo diciamo che insorge contro gli occhiali smart puntando il dito contro i rischi che comportano sul fronte della privacy, DuckDuckGo si chiama così questa azienda che ha deciso di mettere in campo questa mossa di marketing che merita di essere segnalata. Infatti il motore di ricerca ha lanciato i suoi occhiali da sole, niente fotocamere, nessuna intelligenza artificiale, non ci sono i microfoni, le batterie da ricaricare. Quindi cos'è? Un paio di occhiali normale. Beh, il modello che si chiama Puzzle Robles è stato realizzato in collaborazione con un'azienda ed è descritto come un paio di occhiali da sole antisorveglianza più innovativo al mondo, un'iniziativa che punta tutto sull'arma efficace dell'ironia, insomma, con un video di presentazione in stile keynote e una parolaccia censurata, parti del corpo pixelate e un villoso petto nudo in primo piano. Insomma, dice, siamo ossessionati, questo è incredibile, poi ve lo dico, dice, siamo ossessionati dall'innovazione. Dunque, quando le big tech hanno iniziato a mettere fotocamere negli occhiali smart, ci siamo posti una domanda radicale: e se semplicemente non lo facessimo? Beh, la volontà quindi era chiara, provare un po' a ridicolizzare questa tecnologia del momento, spogliandola di quell'aurea che sembra avere già conquistato parecchi stando ai numeri di vendita e che prima o poi, ecco, porterà sul mercato anche un'alternativa di Apple. Questi occhiali da sole sono dotati comunque di lenti panoramiche a 360 gradi, tutto ciò che devi fare è muoverti circolarmente e guardare le cose ruotando. Insomma, è un paio di occhiali normali, solo che è il brand appunto di questa azienda, DuckDuckGo. Adesso così mi torna in mente perché stavo ridendo. Vi ricordate quando tanti anni fa nei giornali, anche nei fumetti, ricordo, c'erano quei famosissimi occhiali X-ray che insomma avevano una specie, cos'era, di vortice, qualcosa al posto delle lenti di cartone, che prometteva insomma di vedere le persone nude. Ecco, mi ricorda un po' questa cosa. E nella trasmissione di oggi, amici, di sorprese ne troveremo come. Sentite un po' qua, Windows 7, ve lo ricordate? Il sistema operativo che vorrei, come qualcuno direbbe. Che cosa c'è di nuovo? Che cosa c'è di strano? C'è un concept, ve ne voglio parlare perché veramente questa notizia, diciamo, per gli amanti di questo sistema che abbiamo utilizzato per anni, anche quando magari era il momento di migrare a un sistema superiore. Ecco, chi ha avuto modo quindi di trascorrere un po' come me qualche anno in compagnia di Windows 7 sul proprio PC lo ricorda come uno dei migliori sistemi operativi mai confezionati dalla Microsoft. È arrivata dopo l'esperienza disastrosa del predecessore Vista, vi ricordate? Fare di meglio non era poi così difficile, ma andò oltre le aspettative, questo in termini di stabilità ed esperienza d'uso. E se tornasse? Beh, chiariamo subito che Windows 7 Remastered è solo, come dicevo, un concept, un esercizio di stile, quindi non lo vedremo in esecuzione sui nostri schermi. Io oserei anche aggiungere, purtroppo, perché l'autore è ancora una volta AR4789, che sul canale YouTube ha proposto in passato dei video simili con protagonisti Windows Classic Remastered, Windows 12, Windows 12 Mobile. Ecco, in questo caso l'interfaccia è stata resa, diciamo così, molto moderna con l'impiego del Fluent Design, effetti quindi di trasparenza, angoli arrotondati messi un po' ovunque, poi è tornato il pulsante Start nella forma classica a cerchio, poi anche il logo del sistema operativo che è stato svecchiato. Insomma, sta circolando veramente questo video che è accattivante, vi dico la verità. C'è l'icona del browser che è un po' a metà strada tra quella di Internet Explorer e dall'attuale Edge, altri elementi poi che vale la pena segnalare che sono Explora File, la ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale oramai immancabile, via via poi anche il pannello di controllo di un tempo per un'integrazione completa con le impostazioni, poi spazio a gadget, qualcosa di simile insomma all'evoluzione dei widget. Oh, lo sapete che veramente io che ho avuto modo di vederlo, questo veramente non si può avere, no, perché veramente è molto molto accattivante, credetemi. Ed entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, serve qualcosa per sgamare, diciamo, chi usa l'intelligenza artificiale, lo ha fatto anche LinkedIn. Infatti è arrivato un nuovo pulsante, si chiama Seems Like AI Slope, sembra contenuto di intelligenza artificiale di bassa qualità, che consente quindi agli utenti di segnalare i post che ritengono siano stati generati dall'intelligenza artificiale. LinkedIn è ormai invaso da contenuti che sono creati con l'intelligenza artificiale. Pensate che all'inizio di luglio uno studio di Pangram, un'azienda specializzata nel rilevamento proprio di testi che sono generati dall'intelligenza artificiale, ha analizzato oltre 1 milione di pubblicazioni su diverse piattaforme. Dovete sapere che su LinkedIn, ecco, quasi il 40% dei testi di almeno 250 parole non sarebbe stato scritto da esseri umani. Consapevole quindi del problema, il social network professionale sta introducendo una nuova serie di misure contro il cosiddetto AI slop, tra cui, ecco, diciamo, c'è un apposito pulsante di segnalazione. Infatti su LinkedIn da qualche giorno c'è questo pulsante, come vi dicevo, che è denominato Seems Like AI Slop, grazie al quale ogni utente può segnalare un post o un commento che ritiene sia stato generato dall'intelligenza artificiale. La novità è stata annunciata da Harry Sirisvan, il capo prodotto appunto di LinkedIn Ecosystem, che ha sottolineato l'importanza quindi di mantenere un approccio umano nella moderazione dei contenuti, soprattutto perché chiaramente chi mette un annuncio, pubblica qualcosa, lo fa sicuramente per farsi conoscere nell'ambito lavorativo e professionale. Si parla subito di intelligenza artificiale. Qui, amici, l'hanno voluta mettere alla prova. Sì, OpenAI Astra, parliamo di questa perché ci sono dei problemi matematici irrisolti da almeno un decennio. Campi come nella geometria ad alta dimensione, la teoria dei codici, la teoria dei gruppi, la complessità quantistica, crittografia post-quantistica, algebra degli operatori e combinatoria estremale. Un modello di intelligenza artificiale li avrebbe risolti e il costo computazionale totale per tutte e 10 le soluzioni, pensate, circa $2,000 ai prezzi API appunto di GPT-5.6 Sol. OpenAI insomma ha svelato Astra in anteprima, e il prossimo modello di frontiera dopo GPT-5.6 ha mostrato ciò che una versione interna avrebbe prodotto in matematica e informatica teorica. Quindi, ecco, se i risultati reggono alla verifica della comunità matematica, è il momento sicuramente più significativo nella storia dell'intelligenza artificiale applicata alla matematica. Secondo OpenAI, Astra avrebbe risolto 10 problemi aperti in alcuni dei campi più complessi della matematica e dell'informatica teorica, avrebbe ottenuto nuovi teoremi in geometria, teoria dei codici, teoria dei gruppi, complessità computazionale, informazione quantistica, oltre che ad affrontare celebri, diciamo così, congetture come quella di Connes, la congettura appunto di Herhart, e diversi problemi aperti di Erdos che sono rimasti irrisolti per decenni. Quindi per il test OpenAI avrebbe individuato 10 problemi matematici su cui la ricerca non aveva compiuto dei passi avanti sostanziali da almeno un decennio. Astra ne ha generato le soluzioni e in secondo momento ha redatto i risultati sotto forma di articoli scientifici e infine ha tradotto ogni dimostrazione di LEN, il sistema di verifica formale che permette di controllare automaticamente la validità. Oh, questo veramente sarebbe proprio da vedere, da appurare, ma pensate, dico, che roba, è incredibile veramente quello che oggi possiamo fare con l'intelligenza artificiale, quello che faremo anche andando avanti, perché qui si parla sempre di super intelligenze. In questa puntata, amici, parliamo subito di sicurezza e attenzione, perché sta circolando ancora un'altra truffa e una campagna di phishing che prende di mira lo SPID e di conseguenza decine di milioni di italiani che si affidano alle sue credenziali per l'accesso ai servizi pubblici. E a lanciare l'allarme è il Computer Emergency Response, appunto, di Agenzia per l'Italia Digitale. Beh, vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come evitare, insomma, di cadere in questa trappola. Obiettivo dei criminali è ancora una volta quello di rubarvi i dati. A questo giro fanno leva sul fatto che diversi provider hanno reso SPID a pagamento, incluso Poste Italiane, e ogni anno è necessario versare una quota. Tutto ha iniziato con un messaggio che chiede di aprire un link portando ad una pagina intitolata pagamento del canone annuale, che riproduce loghi e grafiche ufficiali per trarre in inganno. Attenzione quindi, occhio all'indirizzo. Uno di quelli che sono stati individuati per la truffa è speedgov.click/pay, che non appartiene ad alcun ente o provider. Nel momento, diciamo, che siamo in onda, ecco, risulta che sia stato già messo offline, ma potrebbero essercene ancora altri in circolazione. Ciò che fa il sito è chiedere di inserire il codice fiscale per poi procedere al pagamento della somma richiesta, solitamente pochi euro, digitando quindi le informazioni della carta di credito. Ovviamente, una volta inviati, i dati finiscono nelle mani dei cybercriminali, che potranno farci ciò che vorranno. È questa una dinamica che abbiamo già visto più volte, che puntualmente si ripropone. Motivo è presto detto: c'è purtroppo persone che ancora ci cascano. Basta infatti una disattenzione, una distrazione di un attimo per inciampare in una campagna di phishing come questa. I consigli sono sempre gli stessi: non aprite link contenuti in email, sms sospetti. In caso di dubbio sul rinnovo di SPID, fate sempre riferimento al sito ufficiale del proprio provider. Come Continuiamo ancora, amici, nella puntata di Radio Web. Ci muoviamo sempre all'interno del tema intelligenza artificiale che ormai troviamo dappertutto, anche quando magari si fa il lancio di una cosa importante come una distribuzione Linux. Dovete sapere che sta facendo parlare di sé questa Sterling ed è stata sviluppata da una persona, pensate, in 6 mesi, ovviamente questo con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. L'autore di questo progetto precisa che non si tratta di un mock-up né di un esercizio di stile destinato a girare in una scheda del browser, ma di un vero e proprio sistema operativo completo. Beh, ci credo. Si interfaccia con la GPU tramite DRM e KMS, esegue software come Chrome, Slack e Zoom, supporta Wayland X11 in modo molto nativo. L'immagine, diciamo, che sta circolando oramai è con qualche somiglianza anche a quella del Mac attraverso il repository GitHub. Il responsabile del progetto racconta proprio di essersi affidato all'intelligenza artificiale per scrivere questo layer del framework, appunto convertendo la Dart a Swift, ecco, lasciando invece invariato il motore di rendering in C++, l'ambiente desktop che si basa proprio su un Windowing System. Beh, devo dire che è molto molto accattivante, ma signori, la cosa più bella, ecco, se amate Linux, è già disponibile per il download. E ancora le tecnologie, amici, in questa puntata. Si chiama Hideo Kojima. Ecco, non è un personaggio banale, e questo lo ha sempre dimostrato con le sue opere. E insomma, qualcosa ci dice che prima o poi vedremo anche al cinema, e lo fa di nuovo con il lancio di Instant Disk Audio CP1 Death Standing Model 2. Che cos'è? Che cos'è? È un nome chilometrico per un lettore CD dalla scocca arancio e semitrasparente proposto in edizione limitata, ispirato proprio ad alcuni elementi distintivi tratti dal suo ultimo gioco. Il design è ispirato al BB Pod, che insomma chi conosce bene, chi l'ha provato, la capsula che contiene il Bridge Baby, ha una colorazione esclusiva, un packaging studiato per l'occasione, include anche delle cartoline che possono essere inserite nella parte frontale per personalizzarla. Insomma, dal punto di vista delle caratteristiche può leggere qualsiasi CD audio e gli MP3, non manca nemmeno la connettività Bluetooth alla quale affidarsi come alternativa al jack audio per le cuffie cablate. Una batteria che è da 1800 mAh, che si ricarica tramite la porta USB-C e offre l'autonomia che arriva fino alle 8 ore. Insomma, le dimensioni poi sono 160x140x26 mm, il peso si attesta a 300 grammi. Poi in basso a destra trovate un indicatore per il numero della traccia riprodotta e i pulsanti fisici che sono anche nella parte frontale. Beh, devo dire che è molto molto carino, mi fa tornare un po' in mente magari, sì, l'evoluzione del Walkman. Bene, dopo la musica, amici, direi ancora di rimanere in Australia, perché questa notizia riguarda il ban, insomma, per i minori per quanto riguarda i social. La legge introdotta dal governo australiano è stata presa un po' come esempio dal Regno Unito e altri paesi. Il primo report sull'efficacia del divieto relativo ai primi 3 mesi di applicazione conferma però che ancora molti utenti con un'età inferiore ai 16 anni possono accedere ai social media. E in base alla legge che è in vigore dallo scorso 10 dicembre 2025, gli utenti che hanno un'età inferiore ai 16 anni non possono accedere ai social. Le piattaforme interessate come Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X e YouTube devono quindi implementare un sistema efficace per la verifica dell'età che blocca di fatto la creazione di nuovi account e sospende l'uso di quelli esistenti fino al raggiungimento della minima età. Diversi studi infatti hanno confermato che il ban non funziona. Il primo report pubblicato dal governo australiano è basato su un campione di 4.121 utenti con un'età compresa tra 0 e 16 anni che evidenzia una diminuzione degli accessi che è passata dal 52,4% al 42,1%. La principale ragione per cui molti adolescenti possono ancora accedere ai social media è l'assenza di verifica dell'età. Alcune piattaforme poi sbagliano la stima dell'età, mentre nel 37,1% vengono aggirate le restrizioni magari con l'aiuto dei genitori o una VPN. Quindi l'inefficacia della legge è dimostrata da un altro dato: diversi social media permettono ancora la visualizzazione dei contenuti senza avere un account, ad esempio su YouTube e Twitch. La percentuale degli utenti con un'età inferiore ai 16 anni che accendono ugualmente diminuita dall'85,9% all'81,5%. Report che ha inoltre evidenziato una diminuzione, diciamo, della consapevolezza dei genitori. Infatti è aumentata la percezione dei genitori che non sanno proprio che i loro figli usano ancora i social media, e questo è veramente grave, perché poi alla fine, se combinano qualcosa, vengono certamente chiamati in causa. E andiamo ancora avanti nella puntata di Radio Web, amici, quando il mondo del calcio incontra la Big Tech, ed esattamente Google, che rafforza la sua presenza nel mondo del calcio con questa partnership che lega l'azienda a un top club europeo, ovvero il Paris Saint-Germain, le parti che hanno annunciato questa collaborazione pluriennale che andrà avanti fino al 2029, che interesserà sia l'intelligenza artificiale di Gemini che gli smartphone della gamma Pixel. Attenzione, tra parentesi, ecco, vi dico che è in arrivo anche il Pixel 11. Nel dettaglio diventeranno rispettivamente l'assistente, intelligenza artificiale e i telefoni ufficiali della squadra. Verranno inoltre messi in campo delle iniziative dedicate ai tifosi, appunto, del Paris Saint-Germain. Al momento non è dato sapere quali siano. Attenzione, perché vi riportiamo un po' le parole anche di Richard Hazelgrave, appunto, del Paris Saint-Germain. Dice: questa partnership con Google rispecchia perfettamente la nostra ambizione di collaborare con le aziende più innovative del mondo. Unendo competenza tecnologica di Google alla forza globale del marchio Paris Saint-Germain, esploreremo nuovi modi per creare, innovare ed esprimere la nostra identità, diciamo, attraverso i contenuti che risuonino con i tifosi di tutto il mondo. Beh, non è la prima collaborazione nel mondo dello sport per il gruppo di Mountain View. Vi voglio ricordare che, ad esempio, quella che da anni lega l'azienda alla McLaren in Formula 1, poi, insomma, c'è stato anche il commento di Jean-Philippe Becan, il direttore marketing di Google Francia. Dice: siamo orgogliosi di diventare premium partner del Paris Saint-Germain, un club iconico che si è affermato come uno dei nomi di punta del calcio europeo. E andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web, amici, continua. Signori, qua si parla di Meta e i suoi occhiali molto controversi, perché Meta sa bene quanto i suoi occhiali smart non siano ben visti oramai da chi ha a cuore la tutela della privacy e si appresta a potenziali abusi per quello che riguarda fotografie e registrazioni. Il gruppo di Zuckerberg si è accorto di queste proteste che stanno oramai mettendo i dispositivi della categoria, diciamo, sotto una cattiva luce, cercando anche di correre ai ripari con degli accorgimenti dedicati per evitare un danno reputazionale che ora rischierebbe di diventare irrecuperabile. La verità è che basta un adesivo da meno di $2 per aggirare e rendere totalmente inutile il sistema studiato per evitare questi abusi. Insomma, la redazione di Engadget avrebbe pubblicato un

0: mentre la seconda proprio oscura il LED, rendendolo invisibile a chi è intorno. E vabbè, questa è veramente proprio è cattiva, eh. Ma io tutto questo, questa esigenza di andare in giro con degli occhiali che registrano, non l'avrei. Ecco, non so come fanno veramente a riscuotere tutto questo successo. È stata la puntata riepilogativa, quella che abbiamo avuto anche oggi in questo sabato, amici, dove abbiamo ritrovato i fatti più importanti della settimana per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Bene, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme, l'appuntamento che viene come sempre rinnovato a lunedì. Vi aspetto su questa radio, alla solita ora, mi raccomando.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione. Prima Meteo.
13: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 15.
1: Giocattoli in soffitta. Suoni in vinile.

parli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente, e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro e in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: Ferragosto di sangue a Palermo, una ragazzina di 13 anni precipita dal nono piano e muore, mentre allo Zen un uomo viene trovato senza vita dopo una rissa. Nuovo assalto a un bancomat nel Foggiano, esplosione nel centro di Manfredonia, controlli rafforzati su strade, treni e stazioni per l'esodo di Ferragosto a Como, sotto controllo l'incendio sul Monte Goi, anche se restano alcuni focolai. Tregua sull'Etna, diminuisce l'attività esplosiva e l'allerta per l'aviazione passa da rossa ad arancione. Guerra in Ucraina, 8 droni abbattuti nella regione di Mosca, ferito gravemente un bambino. Raid russi nel Dnipropetrovsk, ucciso un neonato di 3 mesi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia questa mattina a Palermo, una ragazzina di appena 13 anni è morta dopo essere precipitata dal nono piano di un palazzo in via dei Nebrodi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di soccorrerla, ma per la tredicenne non c'è stato nulla da fare. Da chiarire le circostanze della caduta, sono in corso le indagini della polizia sul luogo della tragedia, sono intervenuti anche gli specialisti della scientifica per effettuare tutti i rilievi necessari.
2: Ancora Palermo, un uomo di 45 anni, Vito Genovese, è stato trovato morto in strada nel quartiere Zen dopo una rissa scoppiata nella notte in via Costante Girardengo. Carabinieri e sanitari del 118 sono intervenuti dopo una segnalazione telefonica, trovando il 45enne ormai senza vita. Non è ancora chiaro se la morte sia direttamente collegata alla lite. Sul posto è intervenuto il medico legale per stabilire le cause del decesso. Gli investigatori stanno inoltre verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza che possono aver ripreso la rissa e aiutare a ricostruire quanto accaduto.
1: Nuovo assalto a un bancomat nel Foggiano. Poco prima dell'alba, un'esplosione ha colpito lo sportello della Banca Popolare di Milano in via Tribuna, nel pieno centro di Manfredonia. Il boato è stato avvertito dai residenti. I responsabili sono riusciti a fuggire e non è ancora stato accertato se siano riusciti a portare via il denaro. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Duro il sindaco Domenico Lamarca, che parla di una città ferita nella notte in una giornata di festa. Nel Foggiano resta alta l'attenzione per i ripetuti assalti contro sportelli bancari e postali.
2: Ferragosto ad insegna dei grandi spostamenti e scatta il rafforzamento dei controlli. La polizia ferroviaria ha potenziato la vigilanza nelle stazioni e a bordo dei treni, soprattutto nei grandi scali attraversati in queste ore da migliaia di viaggiatori diretti verso località turistiche e città d'arte. Più pattuglie anche sulle strade. La polizia stradale concentra i controlli sulle principali direttrici dell'esodo e del controesodo, sugli accessi alle grandi città, sulle arterie verso le località di villeggiatura, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e intervenire rapidamente in caso di criticità.
1: È sostanzialmente spento l'incendio che ha interessato il Monte Goi sopra Como, anche se lungo il perimetro continuano a registrarsi sporadiche ripartenze delle fiamme. I vigili del fuoco hanno presidiato per tutta la notte le abitazioni situate ai piedi del monte e al momento non vengono segnalate particolari criticità. Dalle 7:30 è tornato operativo anche un elicottero regionale per effettuare lanci d'acqua sui focolai. Il dispositivo di soccorso resta potenziato e proseguono monitoraggio e bonifica soprattutto nelle aree più vicine alle case.
2: Segnali di tregua dall'Etna dopo l'intensa attività degli ultimi giorni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala una diminuzione dell'attività esplosiva. Resta una debole emissione di cenere che ricade però nell'area sommitale senza produrre una nube eruttiva. L'avviso per radiazione è stato quindi abbassato dal livello rosso all'arancione. Anche il tremore vulcanico è sceso rapidamente da valori elevati a normali. Un segnale che potrebbe indicare una fase di tregua o l'avvio della conclusione dell'ultima fase eruttiva.
1: Andiamo all'estero. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo il governatore della regione di Mosca, le difese russe hanno abbattuto o neutralizzato 8 droni. A Shatura un velivolo ha colpito un'abitazione e ferito una donna di 55 anni e un bambino di 9, quest'ultimo ricoverato in condizioni critiche. Pesante anche il bilancio del raid russi sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk. Secondo le autorità locali, Mosca avrebbe sferrato più di 20 attacchi con droni, artiglierie e bombardamenti aerei. A Maranets è morto un bambino di appena 3 mesi e altre 11 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 minori. Danneggiati edifici residenziali, un negozio, un cinema e diverse automobili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:02.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Lácteo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionari altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ferragosto di sangue a Palermo, una ragazzina di 13 anni precipita dal nono piano e muore, mentre allo Zen un uomo viene trovato senza vita dopo una rissa. Nuovo assalto a un bancomat nel Foggiano, esplosione nel centro di Manfredonia, controlli rafforzati su strade, treni e stazioni per l'esodo di Ferragosto a Como sotto controllo, l'incendio sul Monte Goia, anche se restano alcuni focolai. Tregua sull'Etna, diminuisce l'attività esplosiva e l'allerta per l'aviazione passa da rossa ad arancione. Guerra in Ucraina, 8 droni abbattuti nella regione di Mosca, ferito gravemente un bambino. Raid russi nel Dnipropetrovsk, ucciso un neonato di 3 mesi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia questa mattina a Palermo: una ragazzina di appena 13 anni è morta dopo essere precipitata dal nono piano di un palazzo in via dei Nebrodi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di soccorrerla, ma per la tredicenne non c'è stato nulla da fare. Da chiarire le circostanze della caduta, sono in corso le indagini della polizia sul luogo della tragedia. Sono intervenuti anche gli specialisti della scientifica per effettuare tutti i rilievi necessari.
2: Ancora Palermo, un uomo di 45 anni, Vito Genovese, è stato trovato morto in strada nel quartiere Zen dopo una rissa scoppiata nella notte in via Costante Girardengo. Carabinieri e sanitari del 118 sono intervenuti dopo una segnalazione telefonica, trovando il 45enne ormai senza vita. Non è ancora chiaro se la morte sia direttamente collegata alla lite. Sul posto è intervenuto il medico legale per stabilire le cause del decesso. Gli investigatori stanno inoltre verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza che possono aver ripreso la rissa e aiutare a ricostruire quanto accaduto.
1: Nuovo assalto a un bancomat nel Foggiano. Poco prima dell'alba, un'esplosione ha colpito lo sportello della Banca Popolare di Milano in via Tribuna, nel pieno centro di Manfredonia. Il boato è stato avvertito dai residenti. I responsabili sono riusciti a fuggire e non è ancora stato accertato se siano riusciti a portare via il denaro. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Duro il sindaco Domenico Lamarca, che parla di una città ferita nella notte in una giornata di festa. Nel Foggiano resta alta l'attenzione per i ripetuti assalti contro sportelli bancari e postali.
2: Ferragosto all'insegna dei grandi spostamenti e scatta il rafforzamento dei controlli. La polizia ferroviaria ha potenziato la vigilanza nelle stazioni e a bordo dei treni, soprattutto nei grandi scali attraversati in queste ore da migliaia di viaggiatori diretti verso località turistiche e città d'arte. Più pattuglie anche sulle strade. La polizia stradale concentra i controlli sulle principali direttrici dell'esodo e del controesodo, sugli accessi alle grandi città, sulle arterie verso le località di villeggiatura, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e intervenire rapidamente in caso di criticità.
1: È sostanzialmente spento l'incendio che ha interessato il Monte Goi sopra Como, anche se lungo il perimetro continuano a registrarsi sporadiche ripartenze delle fiamme. I vigili del fuoco hanno presidiato per tutta la notte le abitazioni situate ai piedi del monte e al momento non vengono segnalate particolari criticità. Dalle 7.30 è tornato operativo anche un elicottero regionale per effettuare lanci d'acqua sui focolai. Il dispositivo di soccorso resta potenziato e proseguono monitoraggio e bonifica soprattutto nelle aree più vicine alle case.
2: Segnali di tregua dall'Etna dopo l'intensa attività degli ultimi giorni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala una diminuzione dell'attività esplosiva. Resta una debole emissione di cenere che ricade però nell'area sommitale senza produrre una nube eruttiva. L'avviso per aviazione è stato quindi abbassato dal livello rosso all'arancione. Anche il tremore vulcanico è sceso rapidamente da valori elevati a normali. Un segnale che potrebbe indicare una fase di tregua o l'avvio della conclusione dell'ultima fase eruttiva.
1: Andiamo all'estero. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo il governatore della regione di Mosca, le difese russe hanno abbattuto o neutralizzato 8 droni. A Shatura un velivolo ha colpito un'abitazione e ferito una donna di 55 anni e un bambino di 9, quest'ultimo ricoverato in condizioni critiche. Pesante anche il bilancio della raid russi sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk. Secondo le autorità locali, Mosca avrebbe sferrato più di 20 attacchi con droni, artiglierie e bombardamenti aerei. A Maranets è morto un bambino di appena 3 mesi e altre 11 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 minori. Danneggiati edifici residenziali, un negozio, un cinema e diverse automobili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Nuova pressione migratoria su Ceuta. Il Marocco blocca centinaia di persone che tentavano di raggiungere l'enclave spagnola. Ferragosto di sangue nel Sannio. Un 75enne uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita. Dramma familiare anche a Genova. Un 26enne accoltella la sorella e poi precipita dal quinto piano e muore. Palermo svolta nelle indagini sul cadavere trovato allo Zen. L'uomo potrebbe essere stato ucciso dopo aver sorpreso alcuni ladri. Incendio nell'Oltrepò Pavese. In fiamme ettari di vigneti. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta alta la tensione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. La tensione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
2: Veniamo in Italia. Tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
1: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
2: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
1: Un vasto incendio è divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese, nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto, impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
1: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Cissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:06.

0: Matteo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Nuova pressione migratoria su Ceuta. Il Marocco blocca centinaia di persone che tentavano di raggiungere l'enclave spagnola. Ferragosto di sangue nel Sannio. Un 75enne uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita. Dramma familiare anche a Genova. Un 26enne accoltella la sorella e poi precipita dal quinto piano e muore. Palermo svolta nelle indagini sul cadavere trovato allo Zen. L'uomo potrebbe essere stato ucciso dopo aver sorpreso alcuni ladri. Incendio nell'Oltrepò Pavese, in fiamme ettari di vigneti. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta alta la tensione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. La tensione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
2: Veniamo in Italia. Tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
1: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Indagano i carabinieri.
2: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare nei box di una palazzina ed essere stato quindi aggredito. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili.
1: Un vasto incendio divampato sulle colline dell'Oltrepò Pavese, nel territorio di Oliva Gessi. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vigneti, sollevando una grande colonna di fumo visibile anche da Casteggio e dalla zona pianeggiante dell'Oltrepò. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco per contenere il fronte dell'incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia. Gli europei di atletica e nuoto a Birmingham. Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
1: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan, che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandez, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21 e 3 minuti.
4: Giocattoli in soffitta. Suoni in vinile.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

e non lasciano niente. Non scrivono dietro il mittente. E nelle stanze trovo solo luci spente.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione.
0: Questa è Prima Radio Digital.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: È 1:04.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

l'avete visto ancora bene, cosa vuol dire? Un bambino sputato dal centro di una guerra in un cortile. In un palazzo a cinque piani, più o meno senza sole, masticare tra la neve le sue prime parole. E i ragazzi italiani già venivano su. E i ragazzi italiani già venivano su. Già venivano su. E i ragazzi italiani già venivano su. Mio padre aveva i baffi e un'automobile a carbone. Girava il mondo con gli amici, lui girava da padrone. Oggi all'osteria del futuro, io coi miei amici a sbattere la testa contro il muro, a bere vino, a parlare delle donne e del futuro da dimenticare.

italiani, ci sarai anche tu. Tra i ragazzi italiani, ci sarai anche tu.

non l'avete visto ancora bene, cosa vuol dire avere in mano pochi anni e già sapere cosa aspettare.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno